0: 大家不管用任何交通工具都一定要平安到达目的地哦。稍晚半点会有新闻，我们先来关心路况。刚提到五股成泰路四段往南的萧一路口网状线上是砂石车跟小客车事故，国三南下的莺歌系统两部车事故，国三北上52公里过莺歌中内线有掉落物。那像台中像刚提到像崇德路往市区过文心路施工，后方车流是慢慢增加当中的。在台一线南下的58.4湖口的机车停等区路面凹陷，台88线的双向12.8万大桥东端是有烟雾会影响视线。有路况持续跟我们说0800-00123。那么在等一下的半点新闻前，我们要听的歌是来自周杰伦的《以父之名》，我们等一下见。
1: Sentito è un amorevole divino. Grazie, chiedo a te, Signore divino, in questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te sia fatta tua volontà.Così in cielo e così in terra, il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo.